0: Lo siento.
1: A Flipping Gatting. Ez az új diszkos idal.
0: Sono spiacente.
1: Adesso, Simon, sorry.